un esprit pour les autres. Les bâtis, c'était bébé, bébé, déia. Sobre tete, c'était baba, baba, c'était déia. L'opri, bibi, bibi, bicaleda, sotto, toria. Libre, bibi, bibrato, sotto, bobo, boia. Ai crete, le restate, brete, le di calamatie. Ileti brisso sobre takaraya telene para babo. Ibre bibi bibi baba baba baba sote. Mai bre sote kele. Lobra titi tia baba so. Mai bre koto sobre babo puele. Libra ti saka male betia. Labra sete le titi ti brataka. Mande braso. Ma brazzate le tekele dele, alla malosso doboti, ma la mande le bene bello, prepe bene della sotto, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive